0: Adesso le ho tanto negai.
1: È perfetto così, zia, bellissimo, ancora.